0: alcun sospetto. Or su, proviamo.
1: Sei tu, bestia?
0: Quello sono, sì.
1: E pagliaccio è partito?
0: Egli partì. Sst.